0: Bala abukeire, bulaba abukeire. Obuire bukeire, obuire bukeire, obuire bukeire.
1: Okora usanire.
0: Obuire wokuyiya